Bella. Bello cuore, bello cuore, bello cuore, bello paloma, bello cuore.